State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: professor Zillo parlamentare.
1: Con crisi politica, con crisi economica, con crisi
2: di identità,
1: con crisi
3: dell'Ukraine,
1: con crisi.
2: Se co attributet, le qualitetet, se do të ketë një president
4: që nuk ka më kuptim.

senza mille marijuana, senza mille marijuana, senza mille marijuana, senza mille marijuana.